0: fly. Toscana fanboy for life.
1: Ciao Peter, ci vediamo. Tanto noi siamo amici.
0: Yeah, yeah, yeah.
1: Oh yeah.
0: Hey.
2: Schlager, Rock und Pop, Disco Fox
3: und überhaupt.
4: Förde Radio.
2: Nur das Beste.